di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, resto la barba, ma la sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono.

uno alla volta, per carità. E Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Rotto processivo sopra i fulmini, sono cantone della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. La la la la.

0: tempo antico era negato. Ma lo gusto s'è cambiato. Senza scrupolo si trilla, senza scrupolo sopra no, spinto sull'u. Mo se canta chi più strilla, mo se canta chi più strilla, chi non te frasca più.
1: Ma dicente da modello, che bel fiore di dir tu.
0: E sto ma sto marioncello, ma pigliato me cucù.
1: Ma dicente ma modello, ma dicente da modello.
0: E sto ma sto marioncello, ma sto marioncello.